Pasani da pari ri zani zari. Rima gaga ri zani da ni zari. Gari zani da baba gari zari. Gari ni da gari zani zari. Gari zani da baba gari zari. Baba da da baba baba da ni da ni zari. Pagari zani da baba gari zari. Pasa bari pagari zani da ni zari. Baba gari zani da baba gari zari.